la cosa no bubanzuli Colosso so buona ma cru Hai gota gli zanderi già buoni So, ai lavorando mo shaga cool